will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona wia. Nabona no chua.